0: va più quello che doveva arrivare.
1: Si lo bailaste, lo recordarás. La maleta, Rubén con R de Remember.